sogna e balla tutta formicola di lanterne le serve dei soldati di sei gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ci abbatte di tempino.